fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

sommerso dei desideri. Le pizze non si freddano nemmeno stando fuori. E ognuno sceglie di essere come sente di essere. Si attraversano frontiere, non servono tessere. Tranne occulte nascoste, la guardia lungo le coste.

0: jazz funk. Nonostante tutto intorno a me vada avanti, io resto fermo in un punto che non cambia. Per quanto tu parli e ripeta le stesse parole, so che tornare indietro è diventato impossibile. Porto con me dettagli che assomigliano alla mia vita. So davvero cosa significa l'assenza, ma c'è un sentimento bloccato nel mio petto. Da allora non risponde più.
1: C'è speranza.

Non voglio la tua opinione, so già che c'è nel vagone. Corro verso la stazione, la raggiungo chissà dove. Vedo che non fissa altrove, mi sta divorando il cuore. Caramelline gommose. Non ho mai visto sto verde nemmeno nei campi. Se poi sparisco mi chiami. Vorrei portarti in giro per il mondo finché non mi vengono i crampi. Dopo mi dici che mami, sto volando senza ali. Occhio dopo che poi cadi. Fortuna che a volte mi tieni in sospeso.

0: sembra di stare in un film. Tu sei l'effetto speciale, non mi guardare così. Sai che non posso restare, conti i minuti che mancano e sono già lì.
1: Tremo solo a parcheggiare.
0: Penso mi devo inchiodare le dita, non voglio tornare più a casa. La guardo fino a che non perdo la vista. Ma che bella vista che c'ho qua davanti. Mi sento leggero, fra come una piuma che sorvola tutti i momenti pesanti. Cazzo mi frega di quelli che guardano, guardino pure. Non c'è più nessuno qua quando mi guardi. Siamo da soli anche mezzi miliardi.

0: che vuol dire, ci tengo nel farti sentire al sicuro.
1: Non è solo un modo di dire.
0: Non riesco a parlarti senza rossire, dopo mi guardi, sto per capire, sogni distanti, emozioni vicine, stammi vicino che non c'è una fine.